volio soare rotundi, da da vale mai curindi, da da vale mai curindi, noaptea minotare.